0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 2:53.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4:08.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
1: La

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra, e in una bolla di luce di luna smarrita, stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino, e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

ci crederesti, ne soffriresti, una tragedia ne faresti, oppure

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 7:11.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Sono le 7 e 58 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sempre più tua, sempre più super.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 8 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.
5: Sono le 9 e 18 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Iko, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 9:59 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: onda Super Mattina con Pierangelo Pini, Radio Super Canale 787 del tuo televisore.
1: E buongiorno, buongiorno, eccoci qui, ben ritrovati, buona domenica da Pierangelo Pini con voi, rigorosamente in diretta qui sul canale 787 di Radio Super, prontissimi per vivere insieme due ore in questa bella domenica 26 di luglio, pronti, pronti, pronti, belli carichi, spero lo siate anche voi che ci state seguendo dal vostro televisore. Mi raccomando, accendete 787 e alzate il volume, perché stamattina si balla alla grande per un'ora, dalle 10 alle 11, poi dalle 11 alle 12, tante belle canzoni, perché questa è la radio come una volta proiettata ormai nel futuro, e una radio che vi offre così tante belle cose, vi fa chiacchierare, vi fa ascoltare le belle canzoni e voi siete veramente i protagonisti. Il numero lo vedete scritto in sovraimpressione sul vostro teleschermo, ma io ve lo ricordo, 351 40 41 42 3 per chiamarci e per interagire con noi, per dirci semplicemente ciao, buongiorno e buona domenica. Sentiamo se abbiamo già qualcuno. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Daniela, buona domenica anche
1: buona
2: a te.
1: Domenica.
2: Anche a tutte.
1: Buona domenica, ciao. Buona domenica. Ciao Daniela, grazie di cuore, un abbraccione. Ciao cara.
2: Sì, ciao, stai bene?
1: Tutto
2: sì,
1: bene, dai. Tutto a posto, siamo pronti. Beh, e ascoltaci, che ti dedichiamo Bagutti.
2: Ti ascolto sempre, giorno va e notte.
1: Va bene, grazie, grazie, grazie. Cominceremo. Ciao cara, grazie, grazie. Ciao, la nostra Daniela da Brescia, dunque 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono per diventare protagonisti anche in questa nostra mattinata insieme. In sottofondo la nostra sigla, Anna.

0: Allora sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
1: Ah, sono Carlo da Viadana. Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno Carlo, buongiorno.
1: Saluto te e tutta l'equipe.
0: Grazie.
1: E grazie per ieri.
0: Figurati.
1: Che hai fatto tante belle cose, dai.
0: Va bene Carlo, grazie.
1: Conta, stamattina se c'è uno spazio, lì ci sono venditi.
0: Vendi
1: il mondo di ladri.
0: Va bene, nella seconda parte cerchiamo di accontentarti. Ciao Carlo, grazie. Un abbraccione,
1: ciao.
0: Grazie al nostro Carlo da Via Dana in provincia di Mantova. Allora, dai, forza e coraggio. 351 40 41 42 3. Partite col piede giusto, perché lo sapete che quando ci siete voi il programma prende sempre così un'altra piega e ci carichiamo come una molla. Noi, e quando sentiamo le vostre voci, ci caricate veramente alla grande, perché è bello sentirvi, è bello sentire le vostre chiacchiere, i vostri racconti. Raccontateci anche magari del vostro territorio, perché no? Perché magari ci sono in corso delle sagre, delle feste, ci sono le feste patronali, come qui a Cadignano, che oggi è la festa del nostro dei nostri patroni Santi Nazaro e Celso, perciò festeggiamo i nostri patroni in questa domenica. Perciò voglio dire, forza e coraggio, chiamateci, perché noi siamo qui per voi e con voi. Sarà una bella mattinata, ripeto, siamo rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova. Questa è Radio Super, l'ascoltate dal canale 787 del vostro televisore, mi raccomando, accendete e alzate il volume, oppure ci potete ascoltare anche da internet tramite tutte le app disponibili o dal nostro sito ufficiale Brescia Sat, attenzione, oppure anche dall'app Alexa, basta dire Alexa Radio Super la Leonessa. Oppure un saluto a quelli che stanno viaggiando e ci stanno ascoltando dall'automobile tramite la radio DAB, canale 7C. Perciò un saluto a tutti voi che ci state seguendo in qualsiasi e con qualsiasi mezzo a disposizione. Pronto? Non è pronta questa chiamata. Va bene, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Pronto?
2: Pronto, sono Fernanda da San Rocco al Porto.
0: Buongiorno.
2: Ogni tanto vi chiamo. Ciao, come state?
0: Buongiorno, buongiorno Fernanda, noi stiamo bene. Tu come stai?
2: Ma diciamo un po' così, dai.
0: Oh.
2: C'è molto caldo, molto umido.
0: Certo, vabbè, dai, però dai, stai in casa, se hai il condizionatore o il ventilatore,
2: sì.
0: Ascoltaci.
2: No, adesso da quando ho scoperto la vostra radio, in poche
0: sì.
2: parole. Dalla mattina alla sera si può dire che ascolto tutto il giorno la radio, perché le notizie che fanno sentire in televisione è una schifezza.
0: Noi cerchiamo di darvi un po' di allegria, spensieratezza.
2: Esatto.
0: È
2: giusto, a me la musica piace molto, quindi a maggior ragione, e ascolto anche la messa.
0: Vabbè, certo, da Adro, la messa da Adro, della Madonna della Neve,
2: sì.
0: Da Adro, assolutamente.
2: Esatto.
0: Tutte le sere alle 18 c'è la messa.
2: Sì, infatti.
0: Grazie.
2: Va bene,
0: ti saluto. Sì.
2: E se mi metti una canzone qualunque a me va bene.
0: Volentieri, la comparsita è per te, la prossima te la dedichiamo. Va bene Fernanda?
2: Va benissimo.
0: Ciao, bella, grazie.
2: Buona giornata e buona domenica.
0: Anche a te, grazie alla nostra Fernanda che ci ha ricordato, tra l'altro, tutte le sere alle ore 18 la Santa Messa in diretta dal santuario di Adro. Perciò anche lì, se qualcuno di voi vuole ascoltare la Santa Messa, canale 787, in diretta, assolutamente in diretta. Va bene, dunque, dai, mandiamo un po' di canzoni. No, mandiamo, adesso ascoltiamo la prossima telefonata. Pronto.
3: Ciao, Pierangelo, sono Maria Rosa. Volevo fare buona domenica a te, a tua moglie, a tutti gli ascoltatori come al solito, e un bel bacione a tutti, con la gioia nel cuore di passarla molto bene questa domenica.
0: Grazie.
3: Che non fa neanche caldo, stiamo meglio.
0: Dai, va bene così, stiamo bene. Adesso alza il volume del televisore e andiamo alla grande, Maria Rosa.
3: Tutto il volume, tanto sono qui da sola nel condominio.
0: Perciò dai, sei libera.
3: Posso fare quello che voglio.
0: Brava.
3: Ecco, mettimi una bella canzone da dedico a mio marito.
0: Va bene, come si chiama tuo marito?
3: Angelo,
0: va bene, un salutone a te Angelo.
3: Anni,
0: Scusa?
3: Capito? Ha 85 anni.
0: È un giovanotto. Certo.
3: Prima volta, però.
0: Assolutamente,
3: prima volta,
0: ma però. No, è nato un po' prima, basta così, dai, cosa vuoi farci?
3: Diversamente giovane.
0: Esatto. Ciao Maria Rosa, un saluto a te Angelo.
3: Un abbraccione a tutti, ciao.
0: Un abbraccione, grazie alla nostra Maria Rosa. Allora, continuiamo dunque a raccontarci tante belle cose, continuate assolutamente a chiamarci 351 40 41 42 3, perché questa è la radio fatta, io oserei vorrei dire su misura per voi, perché noi ci teniamo in modo particolare a confezionare qualcosa che arrivi a voi proprio quasi su misura. Intanto cominciamo a ballare, che perché ballare fa bene, perché ti apre la giornata in un modo diverso. Allora, la comparsita è tutta per voi.

0: Allora mettiamo in pausa il nostro disco e sentiamo chi abbiamo per noi ora. Pronto?
1: Pierangelo, sono Carla, buona domenica.
0: Buongiorno Carla, buona domenica a te e a Cremona.
1: Ascolta,
0: buongiorno.
1: Grazie, ascolta tesoro, io so il numero a memoria, oramai l'ho fatto e ti ho preso per fortuna.
0: Bene.
1: Però la leonessa qui del 787 è muta stamattina. Non lo so, non mi dà musica, non mi dà niente.
0: Strano, perché guarda, io la sto seguendo perché abbiamo il ritorno e a noi non dà problemi, magari è un problema sul tuo televisore. Prova, spegni e riaccendi il televisore e vedi se riparte. Dai.
1: Ho provato, sono pratica, sono vecchia ma pratica della tecnologia.
0: Vediamo, dai.
1: Mi è capitato un'altra volta, per fortuna so il numero a memoria, ti posso sentire lo stesso.
0: Vabbè, ma anche se è muta, però il numero comunque lo vedi, non in sovraimpressione. Allora,
1: sì?
0: Ascolta, vediamo, dai, io non credo ci siano problemi in quella zona assolutamente, perché io non ho nessuna segnalazione dei nostri tecnici, comunque ci informiamo, va bene?
1: Ascolta tesoro, sono contenta perché ti ho parlato, ti ho sentito, ma a me piace tanto sentire la musica, è quello che mi manca tanto, la musica.
0: Va bene.
1: Niente, speriamo di rimediare.
0: Va bene, ecco. Ok, facci sapere. Ciao cara, grazie.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao bella. Grazie alla nostra amica da Cremona e continuiamo a ballare questo tango, la comparsita.

0: bella comparsita questo classico di dei tanghi. E va bene, le 10 e 15 minuti. Buongiorno da Radio Super, buongiorno da Pierangelo. Allora, come state? Come sta andando la vostra domenica? Dai, fatecelo sapere, perché a noi piace sapere, insomma, anche un po' di voi, se volete raccontarcelo. Noi vi diamo il nostro numero di telefono, ma lo so che lo vedete in sovraimpressione, 351 40 41 42 3. È ben in grande sul nostro canale 787, la radio che si ascolta dalla televisione, una comodità, insomma, che non credo tutti possano permetterselo, no? Insomma, questa idea di mandare in onda la radio tramite il televisore, che comodità. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno Elisa.
0: Buongiorno Elisa, stamattina momentaneamente non è qui perché avevo un impegno, ma poi arriva un attimino più tardi. Però buongiorno,
1: ecco,
0: intanto.
1: Io gli ho già mandato il buongiorno.
0: Brava, buongiorno Rita, buongiorno a te e la Valle Camonica e Brino.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Volevo dirti grazie per ieri, perché ho fatto come hai detto te col telefonino, spento, acceso e è venuto fuori il tuo nome. Ma... ho detto porta qui Radio Super.
0: Hai visto?
1: Grazie, ci vuole talmente poco, tante volte
0: lo spegni e riaccendi, va sempre bene. Mia moglie mi dice ho la lavatrice che non va bene, io le dico spegni e riaccendi che va sempre.
1: Solo che prima c'era quel logo lì rosso, adesso è nero, però viene fuori il
0: certo,
1: è bello.
0: È cambiata un po' la grafica, dai, diciamo, abbiamo cambiato i nostri,
1: solo che sì, una che non è tanto tecnologica come me, nel senso, ma stai lì, dici, e poi è stata una stupidata.
0: È perché probabilmente il telefonino non ha aggiornato da solo praticamente questo aggiornamento che è stato fatto. Tutto lì, dai, basta spegnere e riaccendere.
1: Dai, sono contenta, contentissima anche di questa cosa qua. Bene, io ti ascolto.
0: Bene.
1: E se vuoi farmi una canzone, quella che vuoi tu, a me va tutto bene. Ho sentito la comparsita che ha chiesto quella signora.
0: Bene,
1: l'ho ascoltata molto volentieri.
0: Ok. Allora,
1: e buona domenica a tutti.
0: Ti dedico Tarantino, la prossima canzone, va bene?
1: Grazie.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao Rita, un abbraccio a te e famiglia, grazie alla nostra Rita dalla Valle Camonica e da Brino in particolare. Allora, 351 40 41 42 3. Che bello sentirvi, che bello sentire le vostre voci, è bello sentire i vostri racconti. Mi piace veramente sentirvi col cuore in mano. E poi io invito sempre, e magari qualche amico, qualche amica che non ci ha mai chiamato e vuole chiamarci per la prima volta, tranquillamente fatelo, perché siamo in famiglia. Pronto? Pronto?
2: Ciao Pierangelo. Pierangelo?
0: Sì, buongiorno. Ciao, chi parla?
2: Sono Angela. Ho sentito la mia Fernanda che ha fatto una richiesta. Posso fare una richiesta anch'io della...
0: dimmi.
2: Canzone di Galassi, Omar Nuova, quella della stessa estate. Ma
0: sì, ho capito, certo, sì, quella della sagra. Va bene, allora aspetta che la segno.
2: La dedico la Fernanda,
0: Va bene, allora aspetta che segno tutto, Galassi, Omar, per Fernanda, ok. Va bene, te la mandiamo tra un po', ok?
2: Grazie,
0: il tempo
2: ciao,
0: di cercarla.
2: Grazie.
0: Ciao cara, grazie di cuore, un abbraccione, grazie. 351 40 41 42 3, ecco, e voi potete aiutarci assolutamente a stendere il palinsesto musicale, poi noi, nel limite del possibile, cerchiamo di accontentarvi. Questa mattina sono da solo in studio perché la Elisa aveva un impegno, ma arriverà un attimino più tardi, però insomma cercherò di fare del mio meglio per tenere tutto sotto controllo. Intanto mandiamo questa Acqua e Sapone da Daniele Tarantino. E vai con la musica, vai con la compagnia della radio, quella bella Radio Super. Buongiorno.

0: ero per sempre.
1: Allora mettiamo un attimo in pausa il disco e vediamo se abbiamo ancora, sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto?
2: Pronto, ormai non sono più il primo.
1: Ormai hai perso il treno qui, ragazzi.
2: Sì, ho proprio perso il treno. Se sente il nostro capo, sono a posto.
1: Ma non so, guarda che ti licenzia.
2: Ti licenzia.
1: Ma ha detto
2: che mi butta giù dal treno.
1: Non lo so io, mamma mia, è sempre stato il primo. Adesso si è diventato...
2: Mi manda in vagone letto.
1: Esatto, e non ti facciamo più scendere.
2: io gli ho detto magari con una bionda mora
1: ti piacerebbe so. no da solo cucetta basta a lei
2: il castigo.
1: Buongiorno Carlo, buongiorno,
2: buona giornata
1: anche a te, ciao posto. Carissimo, tutto a posto, ciao Carlo,
2: sì,
1: grazie,
2: ciao,
1: grazie al nostro Carlo, che grande il nostro Carlo da Bergamo, in provincia di Bergamo.

0: Allora vediamo se abbiamo ancora qualcuno. Sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto? Non c'è nessuno, non c'è nessuno.
1: Questa sera mi diverte quella donna che c'è in te. Sono certo che ti porterò all'altare.
0: Allora sentiamo, pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Dorotea, la provincia di Roma.
0: Ciao Tea, buongiorno, come buongiorno. Stai Tea, come stai?
2: Bene, siamo andati su San Colopano, l'hai sentito San Colopano?
0: No, non l'ho sentito, cos'è? Un paese? Scusami.
2: Sì, è una città dove è nato Don Gnocchi.
0: Ah, ho capito, scusa, adesso ho capito, scusami, mi sentivo
2: ma
0: male.
2: Sì, colline, sì, sì, sì,
0: certo, sei andata a fare un giro, una gita.
2: Sì, a fare un giretto, ma poi ora fa caldo qui, non siamo rischiati.
0: Bene, bene,
2: comunque,
0: bene.
2: Ho detto a mio marito di salutare tutti quelli della ghetto.
0: Oh, che bello, digli di portarsi un telefonino con internet e ci ascoltano e poi noi li salutiamo.
2: Loro se l'hanno quelle cose, perché sono anche un po' anziani, però li vedono quelle colline, glielo dirò io quando
0: va
2: vado,
0: bene, dai, diglielo, ecco. Che poi li salutiamo,
2: perché ogni tanto vado a trovarli ogni
0: bene.
2: Tanto
0: ecco. Dai, va bene, allora tu diglielo che poi noi li salutiamo, va bene Tea? Okay.
2: Sì, sì, va bene, ok, ciao,
0: ciao bella,
2: a tutti,
0: anche
2: eh?
0: Noi un
2: anche a tua moglie,
0: certo, un abbraccione, grazie, ciao Tea,
2: va
0: grazie
2: bene,
0: grazie
2: ciao,
0: di
2: ciao.
0: Cuore, grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi, e dunque continuiamo con la musica, eccola qui.

0: Acqua e sapone da Tarantino, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Pinuccia.
0: Pinuccia da dove? Buongiorno Pinuccia.
1: Vigevano.
0: Da Vigevano, buongiorno, è la prima volta che mi chiami?
1: Tanto che ha amato una volta.
0: Una volta, sì. Va bene, come stai Pinuccia? Tutto bene lì a Vigevano?
1: Insomma.
0: Insomma, abbastanza, ci accontentiamo, va bene?
1: Eh? Mi puoi mettere lacrime d'argento?
0: Va bene, te la mettiamo volentieri, ok?
1: Sì, okay. Dietro i garanti.
0: Certo, va bene, lacrime d'argento.
1: Grazie, grazie.
0: Va bene, Pinuccia, ti saluto.
1: Complimenti.
0: Grazie, grazie a te e un augurio di una buona giornata, va bene Pinuccia?
1: Grazie,
0: ciao
1: grazie,
0: cara, grazie, ciao, grazie alla nostra Pinuccia è da Vigevano. Dunque 351 40 41 42 3 e questo il numero ufficiale per interagire con noi, per divenire protagonisti e protagoniste e in questa nostra mattinata super mattina, la versione della domenica, il sabato, la domenica in mia compagnia come sempre per tutto l'anno. Noi siamo qui a tenervi compagnia, l'appuntamento fisso di 2 ore del fine settimana. Poi adesso arriva il mese di agosto, ma non vi lasciamo soli, anzi aumenteremo per quanto mi riguarda le ore di trasmissione, perciò sarò con voi anche durante la settimana. Poi il prossimo sabato vi dirò esattamente la fascia oraria nella quale voi potrete ascoltarmi, mi raccomando, perché sarà un'estate, un mese di agosto, mamma mia, ricco di compagnia, di festa, di musica, ricco di Radio Super, mi raccomando, segnatevi sul calendario, mese di agosto, Radio Super, vacanze in compagnia. Dai, 351 40 41 42 3, continuate a chiamarci perché voi siete così la nostra forza, no? La nostra benzina, no? E ci mettete in moto grazie alle vostre chiacchiere, grazie alla vostra compagnia, grazie alle vostre telefonate. Dunque, vediamo un po' se riusciamo a mandare questa canzone che ci hanno richiesto. Eccola qui, stessa sagra, stessa, cos'è? Stessa festa, stessa sagra. Adesso non mi ricordo bene il titolo, adesso lo devo leggere qui sul CD. Mamma mia, Omar e Galassi, dei 10 e 28 minuti.

0: Vediamo che abbiamo. Pronto? Pronto?
1: Pronto? Ah, è in diretta?
0: Sì.
1: Ah no, mi scusi, ho sbagliato. No. Non volevo un'informazione.
0: Niente. Va bene.
1: Grazie.
0: Salve, buongiorno. Salve.

0: Sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto?
1: Sono pronto.
0: Buongiorno.
1: Io ti ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Ascolto sempre tutta la settimana perché mettete sempre su delle bellissime canzoni.
0: Ma ti ringrazio. Mi puoi dire come ti chiami se vuoi?
1: Sì, sono Rosa di Rovato.
0: Rosa di Rovato, grazie per quelle belle parole che dici per noi. Grazie che ti piace la nostra musica e ringraziamo anche il nostro editore perché ha scelto questa linea editoriale di mandare delle belle canzoni che vi invitano a ricordare belle cose.
1: Ci fanno compagnia,
0: certo,
1: specialmente noi che siamo
0: assolutamente
1: donne sole,
0: certo.
1: Nonne sole.
0: E questo, ascoltami. Dimmi, cara.
1: Volevo dirti una cosa. Stamattina è molto disturbata. Io ho già un bel po' che l'ho accesa e sempre c'è sempre la voce che va, che viene, cioè, tutto continua.
0: Sul canale 787 tu ti stai ascoltando sul televisore.
1: Sì,
0: va bene,
1: sì,
0: allora lo segnaliamo ai nostri tecnici, assolutamente, grazie, grazie.
1: Ma anche durante la settimana, ma non come stamattina è in continuo, veramente.
0: Adesso faccio un controllo io qui dallo studio e poi dico via radio se è un problema tuo locale o se è un problema proprio a livello tecnico.
1: Televisione, okay. Ascolto sulla televisione.
0: Va bene.
1: Comunque, buona giornata.
0: Grazie.
1: E grazie della bella musica.
0: Ma grazie. Grazie a te, cara, e grazie per la tua compagnia. Un abbraccio,
1: buongiorno,
0: grazie.
1: A tutti,
0: grazie di cuore, grazie, grazie, grazie a questa nostra amica. E continuiamo con la canzone perché voglio continuare a regalarvi questa bella canzone. Eccola qui che arriva.

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: Stesso posto, stessa sagra, o Marco Dazzi e il grande Pietro Galassi. Allora c'è la pubblicità, mi raccomando, non cambiate canale, perché noi continuiamo alla grande a ballare e a tenerci compagnia sempre qui in diretta su Radio Super. Tra pochissimo,
2: Radio Super pubblicità.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto!
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
3: Allora non posso perdermeli!
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili, fino al 50% di sconto!
5: La Grande Ruota. Dal 1853 produce ottime polenti a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo nelle nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
8: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
7: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
8: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
7: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
8: Ideanottesrl.it.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora ritorniamo in diretta e sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto? Pronto, pronto?
1: Sono pronta anch'io.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Sono Agnese di Viadana.
0: Buongiorno Agnese, buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno a lei, altrettanto a lei.
0: Dimmi.
1: E tante belle cose.
0: Dimmi.
1: Ascolti.
0: Sì.
1: Vorrei dedicare a Carlo di Viadana.
0: Sì.
1: Che è vostro amico.
0: Sì.
1: Uomini e bambini.
0: Va bene, nella seconda
1: è
0: parte.
1: È possibile?
0: Certo, nella seconda parte andremo ad accontentarti, va bene? Dopo le 11,
1: grazie,
0: dopo le 11. Ciao, ciao cara, buona giornata.
1: Buongiorno,
0: buona giornata, buona giornata. Grazie alla nostra Agnese da Viadana. Non spegniamo il microfono prima di prima di finire di parlare. Eccola qui. Continuiamo con 50 primavere. Yeah.

0: 50 primavere, la versione dall'orchestra Gianmarco Bagutti. Ancora buongiorno. Allora, dalla sede centrale i nostri tecnici ci dicono che assolutamente il canale 787 è operativo in tutta la zona del raggio d'azione del nostro segnale, perciò sicuramente in tutta la Lombardia e qualche regione vicina, perciò assolutamente la signora che ci ha segnalato che aveva il segnale che un po' andava a intermittenza è senz'altro un problema dovuto localizzato alla sua antenna o al suo televisore. Noi vi possiamo assolutamente confermare la totalità del segnale e dell'operatività del canale 787, da dove voi ci state ascoltando e da dove voi così ci state tenendo compagnia, perché è bello, no, questa compagnia vicenda. Io parlo con voi, voi parlate con me, ci chiamate. Continuate così perché mi fa molto molto piacere sentirvi. Vi ricordo 351 40 41 42 3 è il nostro numero di telefono ufficiale, lo vedete ben in grande sul teleschermo del canale 787. Io vi invito a chiamarci, voi tutti che ci seguite con affetto e siete sempre lì attenti ad ogni nostro input, ma invito magari anche qualcuno o qualcuna che non ha mai chiamato e così non ha mai trovato il coraggio, il tempo o la voglia di fare una telefonata. Fatelo tranquillamente. Anche in questa mattinata qui in diretta con Pierangelo, sino alle ore 12, noi siamo qui per sentirvi, per raccontarci e per raccontarvi. 351 40 41 42 3. Voglio mandare un saluto al nostro editore Agostino Rabizzi, sempre ringraziandolo per questa bella possibilità che ci sta dando di stare insieme. E pensate un po', da 50 anni Radio Super vi tiene compagnia. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Io mi chiamo Vittoria, telefono dalla Francia Corta. Io sono sempre in ascolto. Qualsiasi ora che ci sia, io sono qui a ascoltare voi per tirarmi un po' su di morale, visto che è un periodo un po'

0: subito, amici miei. Va bene.
1: Io ringrazio tanto e complimenti per la vostra trasmissione.
0: Complimenti a te che ci ascolti, grazie di cuore. Un abbraccio, forza e su col morale, alza il volume, che più alzi il volume più ti rallegri, ok?
1: Sì, sì, lo alzo sicuramente il volume.
0: Grazie,
1: sì.
0: Cara. Grazie, un abbraccione.
1: Buongiorno.
0: Un abbraccione a questa amica che ci ha chiamato. Grazie di cuore. Sì, perché noi, insomma, noi siamo la vostra medicina e non abbiamo effetti collaterali. Anzi, se li abbiamo, sono quelli di darvi positività e voglia veramente di stare insieme. Ve la ricordate questa Rosamunda?

0: che bella questa Rosamunda, le 10:42 minuti, buongiorno da Radio Super, buona domenica. Lì stare insieme di domenica, insomma, mi riempie di gioia, perché insomma partiamo alla grande. La domenica è un giorno un po' di relax, un giorno un po' di sta per dedicare magari alla famiglia, eccetera, e voi siete la mia, la nostra famiglia, perciò mi fa molto molto piacere stare qui insieme a voi. Grazie di cuore, perché state veramente telefonando in tanti e in tante, e mi fa piacere sentirvi e sentire le vostre voci, i vostri racconti. Continuate, perché c'è spazio per tutti. Lo sapete che io, a me piace sempre aggiungere un posto a tavola in ogni trasmissione, perciò chiamateci al 351 40 41 42 3, anche voi che non avete mai chiamato, non abbiate paura. Pronto? Pronto?
1: Sono Giulio di Piacenza.
0: Oh, Giulio di Piacenza, buongiorno, è la prima volta che mi...
1: Quello del tulipano, devi dire.
0: Quello del?
1: Tulipano, circolo.
0: Ah, ok, ok, Giulio, buongiorno.
1: Vorrei sentire Passione Andalusa di Borghetti.
0: Allora,
1: Francesco.
0: Allora, noi la cerchiamo e vediamo se riusciamo ad accontentarti nel limite dei tempi.
1: L'hai già suonata altre volte.
0: Certo, Passione Andalusa, il nostro grande per ricordare il maestro Borghetti.
1: Vabbè. Bravo.
0: Ok, grazie di cuore.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Buona domenica, grazie di cuore. Ciao, grazie a voi amici e amiche che così ci state regalando tanta compagnia. Intanto arrivano amici miei, i Romantici Vagabondi.

Amici miei, la voce dei romantici vagabondi, ed ora vi regalo Pietro Galassi, questo grande artista che ha scritto veramente pagine importanti della musica da ballo, e qui lo troviamo con queste Lacrime d'argento. Questa è Radio Super, buongiorno, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci.

Il sax di Pietro Galassi con Lacrime d'Argento, un'altra bella pagina di musica è qui su Radio Super. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, vi ricordo, sino alle ore 12 mia compagnia, adesso sino alle ore 11 il ballo liscio, poi tante belle canzoni che vi ricordano, almeno me lo auguro e ve lo auguro, i momenti belli della vostra vita. Rigorosamente in diretta, mi raccomando, dallo studio 2 del Cadignano di Verola Nuova. Sono le 10:53 minuti ed ora la mia preghiera. Ho Marco Dazzi e mi permetto di dedicare al nostro editore Agostino Rabizzi.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa il disco, vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Sentiamo, pronto?
1: Io sono una nuova, però ho sempre seguito Super TV, sempre.
0: Ma grazie,
1: come una vita.
0: Ma come ti chiami? Grazie, grazie.
1: Carla, mi chiamo Carla.
0: Carla, da dove ci chiami, se vuoi dirlo,
1: Da Castelmella.
0: Da Castelmella. Castelmella, in provincia di Brescia. Carla, grazie di cuore per averci chiamato per la prima volta e grazie per la tua coerenza nel seguirci in tutte le nostre trasmissioni, la televisione, adesso la radio. Grazie, grazie Carla.
1: Sì, esatto. Io avrei piacere, se è possibile, sentire la canzone Lacrime di Pietro Galassi, tratta dal concerto d'Aranjuez.
0: Ho capito, adesso abbiamo appena mandato Lacrime d'Argento.
1: Sì, non... l'ho sentita.
0: Vediamo se riusciamo nella seconda parte verso la fine, ok?
1: Va bene, ok, vi ringrazio.
0: Ok, Lacrime, va bene.
1: Lacrime tratta dal concerto d'Aranjuez.
0: Se la troviamo, volentieri, ok? Va bene?
1: Va bene, ok.
0: Ciao Carla.
1: Un'altra volta.
0: Va bene. Carla, grazie di cuore. Un abbraccio.
1: Grazie,
0: ciao Carla.
1: Grazie, buona giornata. Grazie anche a voi della compagnia.
0: Grazie a te, grazie a te.
1: Grazie
0: alla nostra Carla e grazie a voi perché, insomma, se avete sempre delle parole belle, ma la compagnia ce la fate voi, veramente.

0: Sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi in linea. Pronto?
1: Sì, buongiorno, ci sono io, Clara da Roma.
0: Oh, cara Clara, buongiorno, buongiorno Clara.
1: Buongiorno.
0: Tutto
1: bene? Come stai? Bello, sì, fa caldo. Noi... Adesso c'è solo l'aria condizionata.
0: Vabbè, l'aria confezionata, certo, Carla.
1: L'aria confezionata.
0: Clara, come stai? Tutto bene? Allora, lì a Roma tutto bene, infatti. Si è detto che fa caldo, però si sta bene.
1: Si fa caldo, oggi c'è vento e si sta bene.
0: Okay.
1: Sembra che vorrebbe venire il diluvio universale, ma non è così.
0: Come va?
1: Pierangelo,
0: dai.
1: Volevo che me lo confermavi.
0: No, sono io, grazie. Innanzitutto, Clara, grazie che ci stai, che ci telefoni anche se magari non ci ascolti, però magari se hai internet, io lo ripeto, se avete internet potete sentirci in tutto il mondo, veramente.
1: Vabbè. Non ti preoccupare, finché va così bene, poi si sistemeranno le cose.
0: Vedrà.
1: Comunque, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a dottor Abizi, a Mario, a Sonia, a tutti voi che trasmettete.
0: A tutto il nostro staff, a tutti.
1: A tutto lo staff, bravo.
0: Okay.
1: Sono contenta che ha risposto qualcuno e ho parlato con te. Grazie, un abbraccio grande da Roma, eh?
0: Clara, grazie di cuore, grazie per la tua amicizia. Grazie, un abbraccio
1: a te
0: a Roma, eh? Salutaci al cupolone. Ciao.
1: È un piacere, senz'altro, grazie.
0: Ciao Clara, grazie alla nostra Clara dalla capitale, che bello, da Roma.

La mia preghiera, la voce di Omar Codazzi, che salutiamo, l'amico Omar, tutta la famiglia, tutta l'orchestra, la Lori, salutiamo tutti perché sono veramente degli amici del gruppo Agostino Ravizzi, del nostro gruppo editoriale, e ne siamo veramente fieri. Agostino, questa era tutta per te, con l'augurio di una buona giornata. Se vuoi chiamarci, lo sai che a me fa piacere sentire la tua voce, sentire la tua vicinanza con noi e con i nostri ascoltatori. Intanto chiudiamo, prima della pubblicità, con il maestro Borghetti, che ci era stata richiesta questo bellissimo brano. Eccolo qui.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

con questo brano dei Vianella dal titolo Semo Gente de Borgata, siamo entrati ufficialmente nella seconda parte del nostro appuntamento fisso della domenica con Super Mattini. Ancora buongiorno, buona domenica con Pierangelo. Questa è Radio Super, a beneficio magari di coloro si fossero sintonizzati solo in questo istante e sono lì che ci ascoltano dal canale 787 del televisore. Ancora buongiorno, sino alle ore 12 io sono in vostra compagnia, ma aspetto anche naturalmente la vostra compagnia con le vostre telefonate, che già ne sono arrivate tante, ma continuate a farlo perché sino alle 12 c'è posto, e se non c'è posto noi ci stringiamo, mi raccomando, perché dovete raccontarci se state facendo la polenta e come procede il vostro pranzo della domenica. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3 il numero telefonico ufficiale per chiamarci in diretta e per raccontarci questa mattinata, come la stiamo trascorrendo insieme. Io vi sto raccontando un po' di cose, vi regalo un po' di belle canzoni e voi siete lì che ci ascoltate mentre magari fate i lavori di casa, oppure siete lì comodi sdraiati sullo sdraio a bordo piscina, oppure sul vostro divano con l'aria condizionata, col ventilatore o con le finestre aperte e il volume al massimo, perché così ci sentono tutti, no? E ci fate un po' di pubblicità. Questa è Radio Super, la radio come una volta, ma proiettata nel futuro, perché la tecnologia è naturalmente di casa e soprattutto la compagnia è il nostro piatto forte. Arriva Sandro Giacobbe, Mamma mia, gli occhi di tua madre.

Di tua madre, la voce inconfondibile, un ricordo grande, Sandro Giacobbe. Mi raccomando, non lasciatemi solo nella, anche in questa seconda parte, perché è importante sentirvi. Ho visto che nella prima parte ci avete dato dentro con le telefonate e vi ringrazio ancora di cuore, però dai, anche nella seconda parte, dai, fatevi sentire. Adesso è l'ora del che state preparando il pranzo, dai, fateci sentire i vostri profumi del pranzo alla radio. Ci chiamate al 351 40 41 42 3 e ci raccontate cosa state preparando di buono. State facendo la polenta? Perché si fa ancora la polenta di domenica, e mia mamma l'ha sempre fatta, no? La domenica era il giorno ufficiale della polenta, e guai se mancava. E fatecelo sapere, dai, naturalmente noi siamo qui per sentirvi e per raccontarci insieme questa domenica mattina. La radio, la compagnia, il televisore, il canale 787, e voi lo accendete, è una comodità, no? Avete più televisori in casa, accendeteli tutti, così ovunque, in qualsiasi stanza siate, e potete così ascoltare le nostre parole e la nostra e la vostra musica. Intanto arrivano Wetz e Dori Ghezzi. Ve la ricordate questa canzone? Mamma mia che bella, un corpo e un'anima. Buongiorno, buona domenica, questa è Radio Super, la radio come una volta che ti tiene compagnia.

Un corpo e un'anima, bella bella questa canzone da Wez e Dori Ghezzi, mamma mia, la musica, le canzoni di Radio Super. Vi ricordo che voi potete aiutarci a completare il palinsesto musicale, noi nel limite del possibile cerchiamo sempre di accontentarvi. Intanto vi ricordo ancora il nostro numero di telefono, magari a beneficio di coloro che si fossero sintonizzati solo in questo istante o hanno acceso il televisore in questo istante sul canale 787, potete chiamarci in diretta per chiacchierare con noi al 351 40 41 42 3. Intanto vi regalo i Camaleonti, questo gruppo che ha regalato a sua volta tante belle canzoni, tanti bei successi, come questo, Come sei bella.

0: ricordo cos'è stato.
1: Allora mettiamo in pausa il disco e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto? È caduta la chiamata. Invitiamo l'amico o l'amica a richiamare.

0: Come sei bella la voce dei Camaleonti, pronto?
1: Pronto, sono Maria. Vi ho scoperto stamattina. Ma che bella musica, mi fate compagnia.
0: Ma grazie Maria. Maria, da dove ci chiami, carissima?
1: Bagnolo, Crema.
0: Da Crema, dalla provincia di Crema.
1: Vi ho scoperto ieri sera, ma che bella musica, è tutta mattina che ce l'ho.
0: Ma grazie.
1: Dire Omar Fodazzi, Calice Amaro, se vi potete.
0: Vediamo se verso la fine te lo mettiamo, l'ultima canzone ti mettiamo va Calice bene, Amaro,
1: grazie,
0: va bene?
1: Ciao,
0: tu rimani lì,
1: ancora, né,
0: mi raccomando,
1: sono sola.
0: Ti aspettiamo e noi siamo la tua compagnia, ormai hai trovato
1: bene,
0: una famiglia.
1: Grazie
0: alla nostra amica che ci ha chiamato per la prima volta e per la prima volta ci ha scoperti sul canale 787, grazie di cuore per averci segnalato questa nostra amica che ci ha segnalato che ci sta ascoltando per la prima volta e ha scoperto la nostra musica. Adesso appuntamento con Mixer Italia, tra poco.
2: Questa trasmissione ha come oggetto l'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.
0: Ed ora, care amiche e cari amici all'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o sapere di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio ci sentiamo stanchi, affaticate, ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora in questo periodo e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina dopo aver fatto la prima colazione in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile, mescolate con il misurino che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole. Voi dite: ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Super Mattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro è un flacone grande, vi dura un mese o anche più se usato con il dosaggio giusto del misurino. E da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio, e questo è molto importante. Prenotatelo, o per saperne di più anche in questo momento, al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile, mezzo bicchiere di acqua ogni mattina dopo colazione. C'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri. E andate ad integrare il magnesio e il potassio, e vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più, il potassio, anche lì, problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò questo prodotto, che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto, ogni mattina dopo colazione mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua, gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve lo andiamo ad offrire. Promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattina che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro, e chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto.
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
3: Allora non posso perdermeli.
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Ritorniamo insieme, vediamo se abbiamo, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto per voi, però chiamo sempre io.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Lucia da Garda.
0: Eccoci qui, la nostra Lucia e il nostro lago di Garda, protagonista in questa mattinata. Ciao cara.
1: Sì, e ieri hanno fatto una festa bellissima.
0: Sì.
1: Hanno fatto la regata, l'hanno fatto le barche, hanno fatto gli sbandieratori, di tutto e di più.
0: Bello, dai, perciò hai avuto una giornata ricca di eventi.
1: Ecco, dico. Se puoi, quando puoi, mi metteresti canzone di Don Bacchi?
0: Vediamo, Lucia, vediamo se stiamo con i tempi, perché siamo un po' tirati adesso. Se no te la mettiamo sabato prossimo, non preoccuparti che per te uno spazio c'è sempre, lo sai, no?
1: Non mi preoccupo.
0: Va bene.
1: Sono contenta di sentirvi.
0: Anche noi. Anche noi, Lucia. Ti auguriamo una buona domenica e buon pranzo. Ciao cara, grazie di cuore.
1: Grazie a tutti. Grazie a voi.
0: Grazie, un abbraccione alla nostra, Lucia dal lago di Garda. 351 40 41 42 3, se volete chiamarci questa ultima mezz'ora insieme sino alle 12 siamo qui. Anche stamattina abbiamo aggiunto posti a tavola, perché ci avete chiamato anche nuovi amici, continuate senza problemi. Se c'è qualcuno che non ci ha mai chiamato vuol farlo in questa ultima mezz'ora, ben volentieri noi ascolteremo la telefonata, le parole, tutto ciò che vorrà dirci al 351 40 41 42 3. Questa è la vostra radio, la radio che vi tiene compagnia, che vi aiuta così a vivere bene le vostre giornate. Grazie alle nostre canzoni mi fa piacere, perché tanti ci dicono tante ci dicono che belle canzoni, che bella musica. È un po' la nostra linea editoriale, il nostro editore ha scelto questa strada, quello di farvi ascoltare quelle canzoni che magari non riuscite più a sentire in giro. Noi invece ve le suoniamo tutte, ma proprio tutte, tutte, tutte. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Annibale.
0: Oh caro Annibale, buongiorno. Buongiorno. Ciao carissimo.
2: Volevo dirti che è una Madonna, Lacrime d'argento è un valzer lento di quelli belli, belli, belli.
0: Lì si balla
2: uno
0: bene.
2: Dei tanti belli.
0: E se lo dici tu che sei un ballerino, non si può sbagliare.
2: Ballerino. Ballerini sì. Sono tutt'altro.
0: Come state?
2: Stiamo bene, guarda, bene.
0: Mi fa piacere, Annibale, mi fa piacere.
2: Comunque, voglio salutare te.
0: Sì.
2: Agostino.
0: Certo.
2: Laura e Dario e i suoi due nipoti D'Agostino, i figli di Laura,
0: Marco e Francesco, che salutiamo, certo.
2: Marco.
0: Certo.
2: E tutti quelli che ascoltano,
0: tutta la nostra famiglia, e noi salutiamo voi con grande grande affetto, perché siete veramente degli amici.
2: Un saluto anche a tuo figlio e tua moglie,
0: certo,
2: non qui, mi ricordo mai.
0: Elisa e Lorenzo sono qui che ti ascoltano. Grazie Annibale.
2: Va bene, ti saluto caramente.
0: Un
2: ciao.
0: Abbraccio a te Teresita, un abbraccione, buona domenica, sì. Buon pranzo.
2: Anche Teresita vi saluta tutti.
0: Grazie di cuore, vi abbracciamo.
2: Perché a me... Ciao,
0: grazie al nostro Annibale, alla nostra Teresita, amici di Super TV, amici del Super Point. Annibale, l'amico, quello del cappello che ballava sempre al Super Point, per chi ha seguito e segue ancora naturalmente le dirette in TV del Super Point, perché noi vi proponiamo anche il Super Point ogni fine settimana per i bei ricordi. Pronto?
3: Ciao, sono Renate di Castelcovati.
0: Ciao carissima, buongiorno.
3: Ti faccio una buona giornata, belle canzoni.
0: Grazie.
3: Voglio mandare una per tutti gli ascoltatori.
0: Volentieri, la prossima la dedichiamo a tutti, va bene?
3: Va bene.
0: Ciao cara, buon
3: buona
0: pranzo.
3: Giornata.
0: Buona domenica, grazie.
3: Anche
0: grazie.
3: A tutti.
0: Un abbraccione, grazie di cuore. Dunque, adesso mandiamo Demis Russo con Un mondo di uomini bambini.

Che bella, Demi Russo, un mondo di uomini, bambini, ultimo quarto d'ora insieme in questa nostra mattinata, in questa nostra domenica del 26 di luglio. Mamma mia che domenica ricca, quanti amici, quante amiche che ci hanno chiamato e che ci hanno tenuto compagnia, hanno reso importante questa mattinata. Grazie di cuore, ma potete ancora chiamarci, sino a mezzogiorno siamo qui, 351 40 41 42 3. Io dico sempre che a me piace aggiungere un posto a tavola, ma aggiungi un posto a tavola, è un musical, un brano interpretato da Johnny Dorelli, e la nostra Elisa, che è arrivata adesso in regia perché aveva un impegno questa mattina, l'ha trovata questa canzone e ve la mandiamo, eccola qui, aggiungi un posto a tavola. Buongiorno e buona domenica, questa è Radio Super, come noi ragazzi, non c'è nessuno.

Dai, aggiungi un posto a tavola alla voce di Johnny Dorelli. Buongiorno, siamo in quasi in dirittura d'arrivo in questa nostra domenica insieme. Ricordo Radio Super ogni sabato e ogni domenica con Pierangelo Super Mattina dalle 10 a mezzogiorno in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova, la regia curata dalla nostra Elisa, la mia voce e naturalmente la vostra compagnia, perché voi siete in diretta. Diretti protagonisti di tutte le nostre trasmissioni e in questo caso in questa super mattina. E vabbè, Antonello Venditti, ve lo ricordate, era alla fine degli anni 80, uscì con questo disco dal titolo In questo mondo di ladri.

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Buongiorno, buona domenica, sono Ersilia, volevo ringraziare per queste due ore.
0: Grazie Ersilia, buongiorno.
1: Che praticamente fai dimenticare questo mondo di ladri.
0: Esatto, hai visto? Noi abbiamo questo potere, abbiamo la bacchetta magica, veramente.
1: Ecco, buona domenica a te, famiglia, Lorenzo, Elisa e a tutta la famiglia numerosa di Super TV.
0: Grazie Ersilia, ti auguriamo anche a te un buon pranzo, una buona domenica e ci risentiamo presto, va bene?
1: Grazie, grazie, un abbraccio forte.
0: Ciao caro, un abbraccione anche a te, grazie. Grazie alla nostra Ersilia da Brescia.

0: sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto?
1: Ascolti, io sono il vostro ascoltatore.
0: Sì, buongiorno.
1: Oh, ma sul telefonino con la radio non posso ricevere?
0: Sì, puoi riceverci se vai, allora sul telefonino devi andare sul sito Brescia Sat, scrivere Brescia Sat.
1: Brescia Sat con la T di Torino?
0: Sì, con la T di Torino, Brescia Sat, oppure scrivi Radio Super e poi ci trovi, perché ti porta proprio sulla nostra pagina ufficiale. Oppure se hai sul telefonino installato qualche app per ascoltare le radio, scrivi Radio Super e ci trovi.
1: Va bene, okay. Grazie.
0: Comunque il sito ufficiale è Brescia Sat. Come ti chiami? Brescia Sat. Ok. Va bene, ciao, ti salutiamo, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie, un abbraccio, grazie di cuore.

E in questo mondo di ladri, la voce di Antonello Venditti alle 11:54 minuti. Ancora buongiorno, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Vi regalo ora i Boney M con questa Rasputin.

Rasputin, i Boniem. Siamo veramente ora in addirittura d'arrivo. È stata veramente una mattinata ricca, ricca. Grazie di cuore a tutti voi e a tutte voi, perché siete stati tanti e tanti a chiamarci. Avete così reso importante e vivace la trasmissione. Grazie di cuore alla regia di Elisa. Grazie al centro emissione di Bargnano per aver fatto sì che tutto è arrivato in modo corretto nelle vostre case tramite il canale 787. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona domenica, ci risentiamo il prossimo sabato ancora dalle 10 alle 12, sempre qui in diretta dallo studio 2 di Radio Super e da Cadignano di Verona Nuova. Da Pierangelo è tutto, un saluto e un abbraccio da Pierangelo appunto e da Radio Super. Calice amaro, Omar, ciao a tutti.

Diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia, abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 7.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 12 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 13 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona, che dopo di te non ho

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 23 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La festa appena cominciata.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 18 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

0: notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io.
1: Sei su Radio Super e si sente.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 56 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 29 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata. Il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della FOI.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

come sei. Non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È mezzanotte e 44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È 1:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.